0: mwizisi ni adiba arano nchi divo rindi bizugu maga iti non sanga dovia na mbizu rindi todo ofisi ni yanu probari vidoro wa mbanga fuu mwende naini
1: hai wapripirui una mapungwa ne hato di fuu ne haba na mapungwa ne hato da fuu chino hae nenda babizira oni hato di fuu ako to daroto sezina rishku amba
0: ok ndi kushifa chino kandibu ziwa abe uri ndi kubura wa msanda ufi ndi kubura irwani
1: uwi wapripirui lwa babizira hila Atiribo zivo nuri Robert Kuro nurona mtukana Awane bili Dukwa mbo ula chendo kani Zuno bili uiwa Bako zivo na mzi Langandi hili wapiribi Wane kaba ombe zire kwa ula mtukana Watu amba na ifilo kwa hata Wambu zure Kayu tebe zire ndera zote Zekote amba
0: Mwizisi Utonibu zango hoti Na chendo kaendo amba nai Ndikore hezo ndoto mzuza pasi Ndamuza ndamuzeza Na unindi tendo uru omfa Ativo nuri angadubanchunisa na uti Ativo
1: Bye, mendeta karo pfalela bo prepi. Pedzi hai, bo prepi. Rokunda.
0: Ya ndizon ndizon ndizon.
1: Zvino hai, invoice ndi hei. Vakho ivona musa. Invoice yo vyanga hei ndira zvi.
0: Ei, hai, inwaye. Maitsi, hane so to donture ra. Ai, hai,
1: mura ndizvi.
0: Maitsi, ndi badira chere ndinji ndinji ngorana. Hai.
1: Ivan.
0: Inu kudova na to da chere ndinga panga pa.
1: Bo prepi we. Nazvi bone vakho mangadza bone.
0: Ndi mangadza kwa mini.
1: Rinarishi toma mapungo piripiri. Nandoba sumeza quotation yote ya humu shumu. Azone na.
0: Mwizisi.
1: Woneba visa hei chikedi hii. Azone.
0: Ndu visa hii.
1: Visa hii. Ndaba sumeza rosara hii. Paku hivu wana msi. Hei yangeno mapisiru hii.
0: Mwizisi bu andinji. Sabatu wa hei chikedi yodaresa.
1: Hei chikedi ndi kwe itoda zino piripiri. Kwe itoda tina mshumu ndopeza. Kone kaba mpe chikedi yanga yopirira. Yene yote hii.
0: Mara chile nandoba ndo numbela na discount mwizisi.
1: Hei hei hei hei.
0: Achoko mbela discount.
1: Hei hei hei. La discount not only hanu va duvalo toma. Asizone na. Kani nendo menda vondote na pungula discount mpe.
0: Mara mwizisi.

Magia, voilà le Veranda. Nanana, oi Pisa. O Cambalé, o Cambalé, o Manga, se pá, manda, nanana. Oyo, no Cambalé, o Cambalé, o Cambalé, o Cambalé, o Cambalé, o Cambalé, o Cambalé, o Cambalé, o Cambalé, and again, in an offer, come on, you're not getting it. That's just it. Kuta, Inaya, don't you are not Orlando Perez. What is Durma, no, no, no, no, no, no, at your bench again. Ako Kaita. Then off a head pool. At the Kukana, at the Pirana, Wahawe. Nasare. Then away down, Morado. But I don't you are more Tennessee. Now they're going to be our six. ER6, Yamusumbe, Yolanda Perez. E come la fuori con te da toooo! E pizza con un babu babu uno! Bravo! Mi rubano con un babu uno a te pensi che! Vai già a bucate! E a te che ne c'è un babu babu uno! Lo farà! Se vedi bene! Ma tu ma! Farà! Tu non lo farà! Siamo! Puta! Yolanda Perez! E se va già pure, se già pure mi stava la spalla, qua saluto di Giacchela! Ma c'è, no, da come, ho puta, qua ti pensa te! Che si va ti pensa te! Ma con, o no, mi non coiote! Ma rende qui, ne, polegge da qua, in da come acuta! E allora parete! E come la buona, che ti è sentita da...